0: che tu faccia per me.
1: Cosa?
0: Vieni qui.
1: Cosa?
0: Vinci. Vinci.
2: Che cosa stiamo aspettando? Muoviamoci!